Vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti.

c'è più tempo di ascoltare, di sedersi e chiacchierare, tutto il giorno sempre stress. Ma quante cose c'hai da fare, fare scrolling e messaggiare, allora il tempo adesso c'è.

0: schönen Feiertag. Wir feiern Ferragosto auf Radio Wien.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero

dove c'è un piano, intorno c'è sempre gente che fa baccano. Ci sono

casa tua, signorina. Io non so dov'è. Se vorrai, pensa prima. Ci verrò con te.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore. Ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

e quest'anno resterà uguale e cadrà anche la neve. Fa freddo per le strade, forse Natale che viene, e la signora del portone vicino

via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti.